vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno qua.

era per studiare musica all'università. E durante gli anni tra un esame e l'altro ho ripensato spesso alle parole